t'aspetto nella notte d'april. Vieni, voglio mirare il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare, non devi mai dimenticare, io voglio